0: cioè perché ha vinto queste sono in diretta in guardia.
1: Ok.
0: Just think about it.
1: 2, 3, 10, 4.